0: no sikare tawane kopek luanzo.
1: Erivereria eshonzoli mulabera ma proje, yibweke luvaluva oko kopek luanzo. Ikabwe komupokero kuba kolibe mibiri, nomulo mundwari omobwaga, kabalimi, ikabwe kano mundwa mabila oko pichipichi, ikabwe kane bikuti mbiriri mbiriri, haumane reha emiweko yoshi, omundwa mabia omobwaga.
0: Ekopek luanzo, ikawa nika oko batimoma hempe, enimero 5 oko Rikinshasa oko roko ibayori.
1: Haumane kopek luanzo, akagala omobu uma.
2: Wawo bacha kumumaka moyoni chiro chelipanda chechiho che Kongo chi demokrasia turi e kambali kwa chinibacho moto vute mbune beni kanuka katambika riko miasi kalawa omoche huu.
3: Indabia shongolo, yeah.